egameni lika Jesu siyakulonda izwi lakho kuze singone maye thina Nkosi sizodumisa abazalwane egameni lika Jesu seyiqalile inkonzo in the